0: Nouveau son, Fun Radio.
1: Bonjour Fun Radio, c'est David Guetta. Et ça, c'est mon nouveau son.
0: Fun Radio.
1: Enjoy dance music.
2: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.